è Picasso che bufica, che insolve, però ci prende, ma sbatte che assetta, lo sai, bravi te. Vai mi per fazendo tutto, tutto meno soffre, sa perché? E a volta che ci messa si dà, se vai deixare ouvir a novidade, pensa bem, mas pensa depressa,